colori che vendi la montagna, ti lo voglio regalare, te lo voglio regalare.